Orena dico, barbar verde di mi dico, hello no nevano aivo, mi sono mette no tico, malete orena dico, barbar verde di mi dico, hello no nevano aivo, hey dermano no tiso, no se ne mele tu piso, canagazi tabiliso, hello no nevano aivo, hey dermano no tiso, no se ne mele tu piso, canagazi tabiliso, hello no nevano aivo, vasi shiro, Brahei der vazishu, uyoka khayne ni kenu, her davona da mawadino. Vazishiru, vazishiru, brahei der vazishiru, uyoka khayne ni kenu, her da khagde.